0: RVL. Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni, tra Piemonte e Liguria sulla A26 dei trafori nella stessa fascia oraria, chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Alessandria, in Liguria sulla A7 Milano-Genova ancora dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova, sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 5.30, chiusura tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Sempre sulla A10 dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Lavagna e Chiavari verso Genova. In Lombardia dalle 21 alle 5, chiusa la A9 Milano-Chiasso tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi dalle 22 alle 5, chiusura tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Dalle 21 alle 5, chiuso il tratto milanese della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 1 Milano-Bologna con lo stesso orario, chiusura tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e tra Monselice e Boara verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio dalle 21 alle 4, chiusura tra Pontebba e confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
0: RVL la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni, tra Piemonte e Liguria sulla A26 dei trafori nella stessa fascia oraria, chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Alessandria, in Liguria sulla A7 Milano-Genova ancora dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova, sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 5.30, chiusura tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Sempre sulla A10 dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Lavagna e Chiavari verso Genova. In Lombardia dalle 21 alle 5, chiusa la A9 Milano-Chiasso tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi dalle 22 alle 5, chiusura tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Dalle 21 alle 5, chiuso il tratto milanese della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 1 Milano-Bologna con lo stesso orario, chiusura tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e tra Monselice e Boara verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio dalle 21 alle 4, chiusura tra Pontebba e confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL la radio.

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro, ha un amico ancora

0: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

tutti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo e Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per Casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000 Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002 Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta, è tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Incidente ieri mattina sulla A26 lungo il tratto tra Gravellona e Baveno in direzione Genova, dove si viaggia su una sola corsia per lavori. Si sono scontrati un auto e un camion, nessun ferito ma traffico bloccato e lunghe code. Ordine di carcerazione per un 68enne di Cureggio, deve scontare 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Nelle aree montane il caro carburanti pesa di più, lo evidenzia l'UNCEM che chiede a governo e Parlamento un intervento che tenga conto delle geografie del paese. Presidio a Torino e in altre città italiane del sindacato di polizia SILP CGL si chiedono lo scorrimento della graduatoria del concorso per vice ispettore bandito 2 anni fa e aumenti di stipendio.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre, prevalentemente nuvoloso con temperature tra 10 e 21 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone. Saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL la radio.

0: 9 ottobre. In apertura parliamo di serie TV. Debutta oggi Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. 8 nuovi episodi riportano il racconto nel 1993, l'anno del secondo album degli 883 e dell'esplosione definitiva del successo. Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, sono ormai in cima alle classifiche, ma proprio mentre il sogno sembra realizzato, qualcosa nella loro amicizia comincia a cambiare. La serie è ideata da Sidney Sibilia e racconta il momento in cui la storia del duo si avvia verso la separazione e insieme verso la leggenda. Un estratto del trailer.
1: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
2: Chi siamo?
1: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
0: E parliamo di musica. Tappa italiana questa sera per Anastasia, che arriva al Teatro Verdi di Firenze con il suo NTK Tour 2026. La tournée celebra i 25 anni di Not That Kind, l'album d'esordio che nel 2000 la impose sulla scena internazionale. In scaletta i brani che hanno segnato la sua carriera, da I'm Out of Love a Paid My Dues, Left Outside Alone e One Day in Your Life. Dopo il successo del tour celebrativo dello scorso anno, la cantante statunitense è tornata in Europa con nuove date e una speciale edizione dell'album che la rese una delle voci più riconoscibili del pop dei primi anni 2000.

0: apre oggi a Roma, alle Scuderie del Quirinale, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Pontormo. Il percorso ricostruisce la figura di Jacopo Carucci, protagonista del Cinquecento fiorentino e interprete di quel passaggio dal pieno rinascimento alla maniera, che ne fece uno degli artisti più originali e inquieti della sua epoca. L'esposizione, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Cristina Cidini insieme a un comitato scientifico internazionale, mette al centro la forza innovativa della sua pittura e la lunga influenza esercitata anche sull'arte contemporanea, da Pierpaolo Pasolini a Bill Viola. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio del prossimo anno. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi, ben ritrovati. È venerdì, il 9 di ottobre, siamo oramai vicini al weekend, al fine settimana, e anche per questo nostro appuntamento, che non è mai troppo presto, voglio augurare il meglio a tutti quelli che si svegliano presto come noi, quelli che puntano quella sveglia che è lì che ti guarda. Può essere la sveglia classica, quella che ha quel suono drin drin, ma ce ne sono ancora, oppure le sveglie elettroniche con le suonerie che scegliete voi, o ancora la sveglia del telefono, come accade a me. Dà un po' fastidio l'attuale sveglia del mio telefono, però non ho ancora voglia di cambiarla, sceglierò qualcosa di nuovo prossimamente. Siete pronti a svegliarvi, svegliarci e magari stare con noi per un po'? Noi sì.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

con RBL la radio e con Moira, quello che chiude la settimana ma apre le porte del weekend, come abbiamo già detto e diciamo spesso e volentieri. Abbiamo parlato della sveglia del mattino, e com'è stata questa sveglia? Così un po' triste oppure serena dopo il giorno del maltempo, dopo la pioggia e dopo che ci hanno detto guardate che sta settimana comunque è quella che fa capire che succede qualcosa, almeno in ambito meteo autunnale, con le temperature che diminuiscono. Qualcuno a casa si è già attrezzato, golfino, copertina, non si sa mai, giubbini e tutto il resto. Io lo so, ho già messo da parte qualcosa, però il cambio armadio ancora non è cosa che ho

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Giovi con RVL la radio, la mattinata che vi sveglia, la mattinata che continua. Potranno presto volare in maniera autonoma nell'oscurità, nella polvere e nel fumo i piccoli droni che sono stati equipaggiati con vibrisse artificiali ispirate a quelle di topi e ratti. Ebbene sì, la coppia di lunghe vibrisse montata sulla parte anteriore consente infatti al drone di fare affidamento non sulla vista ma sul tatto, in modo da poter esplorare ambienti sconosciuti o con scarsa visibilità, dove le tradizionali telecamere diventano inaffidabili. Una delle sfide principali affrontate da questo gruppo internazionale consistita nel riuscire a separare i segnali di contatto da quelli di disturbo causati dal drone stesso, e che ce lo vedremo anche di notte gironzolare qua e là.

altro non ci saranno più paparazzi umani, ma ci saranno droni dotati di macchina fotografica che vanno a scovare i VIPs. Vabbè, questa è un'altra cosa. Intanto parliamo dell'argomento di prima, ovvero i droni con le vibrisse. La soluzione è arrivata con un software avanzato di bordo che elabora i dati in tempo reale e riesce a distinguere le informazioni di contatto importanti dalle turbolenze generate dalle eliche del drone. Il tutto impiegando pochissima memoria. Questo ha consentito al drone di rimanere piccolo e leggero, caratteristiche importanti per l'esplorazione degli ambienti. Gli esperti volevano dimostrare che l'integrazione del senso del tatto non deve necessariamente comportare compromessi in termini di dimensioni o potenza di calcolo. Droni everywhere!

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Un film luminoso e pieno di speranza.
17: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
15: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
23: Eleanor!
24: Dal capolavoro di Jane Austen.
25: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
26: Due sorelle, due modi diversi di amare.
25: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
26: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Combattives con RVL la radio nel nostro buongiorno, salute e cibo. Una scena domestica che si ripete spesso davanti al frigo. Un po' di frutta, c'è una macchia di muffa, il resto sembra commestibile. Buttare tutto pare uno spreco, quindi si elimina la parte sospetta e si mangia quello che rimane, e lo fanno molte persone comportandosi in questo modo con frutta e verdura ammuffite. Ma una ricerca dell'Istituto Federale Tedesco per la valutazione del rischio dice che l'operazione non è molto sicura. Le muffe sono funghi microscopici che in determinate condizioni possono produrre sostanze tossiche, ed ecco il punto: in alimenti morbidi e ricchi d'acqua come la frutta, il fungo può penetrare in profondità e le tossine possono essere presenti anche lontano dalla macchia visibile. Togliere la parte brutta non garantisce di aver eliminato il problema. Cosa dicono gli esperti? Gettare completamente gli alimenti ammuffiti, soprattutto quando sono umidi e porosi. La precauzione non nasce dal fatto che qualsiasi boccone contaminato provochi per forza un danno serio. Gli effetti dipendono soprattutto dalla dose e dalla durata dell'esposizione. Andate a vedere che c'è in frigo?

vabbè, stiamo parlando di frutta e verdura, di muffa e di alimenti che non vogliamo buttare, quindi tentiamo di salvare il salvabile. C'è un'altra convinzione diffusa: se il cibo viene cotto il rischio sparisce. Anche qui la risposta è no, non va mica bene. Le muffe possono morire con le alte temperature, ma molte delle sostanze che hanno prodotto sono chimicamente stabili e restano nell'alimento. Una mela deteriorata trasformata in torta non diventa automaticamente sicura grazie al forno. Bisogna stare molto attenti quindi. Alla domanda iniziale per la frutta fresca la risposta indicata è no, non basta eliminare la parte ammuffita e mangiare il resto. Bisogna vedere quello che succede e sicuramente stare attenti ad altri alimenti come yogurt e marmellate, mentre ci sono delle eccezioni per prodotti stagionati nei quali la parte alterata può essere rimossa in modo ampio. Davanti a questa frutta o verdura con la chiazza pelosa, recuperare la metà intatta vuol dire fidarsi di quello che l'occhio riesce a vedere, precisamente ciò che con le muffe può trarci l'inganno. James Blunt.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: No Stop 80.
0: No Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi.
1: Col cuore potremmo dire, come dice Barbara D'Urso, boom di iscrizioni a nuovi percorsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche. Si aprono delle possibili strade, sono quattro. C'è la laurea magistrale in scienze infermieristiche, profilo infermieristico orientata principalmente allo sviluppo di competenze manageriali, formative di ricerca e approfondimento della disciplina. Poi la laurea magistrale in scienze infermieristiche specialistiche con tre percorsi clinici, cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure neonatali e pediatriche, cure intensive nell'emergenza. Ed è quest'ultimo percorso che ha raccolto l'interesse maggiore da parte degli iscritti ai test, il 60% del totale, seguito dall'indirizzo in cure primarie, famiglie e comunità, il 30% delle domande presentate, e l'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Ma qualcuno dice: dove vogliono andare questi giovani? Studiano medicina? Cosa succederà in futuro dopo Madonna?

corsetteria per muoversi un pochino nella mattinata di RBL la radio, ma torniamo indietro nei ranghi, mi raccomando, seri, perché stiamo parlando agli studenti legati alla medicina e a quello che potrebbe essere il percorso del futuro, mentre tanti continuano a dire che c'è sempre questa crisi negli ospedali, medici, infermieri e tutto il resto. Viene accolta con soddisfazione senza stupore il successo di questa riforma accademica che al primo banco di prova ufficiale ha raccolto le esigenze di migliaia di infermieri pronti a mostrare il volto nuovo della professione, ce l'auguriamo. Con i tre nuovi percorsi si dà piena attuazione ad un modello di assistenza costruito attorno alla persona, coerente con il dettato costituzionale che definisce non a caso il diritto alla salute come un diritto fondamentale. Ce l'auguriamo.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hexeth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

commerciale fa sparire anche quelli. In questi ultimi anni il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 al giorno, con un impatto non solo sociale per le città, quindi si impoveriscono di questi luoghi, ma anche economico, tanti problemi. Lancia l'allarme Confesercenti con i dati della Camera di Commercio, fotografando lo stato di salute di una delle attività di prossimità più riconoscibili e amate d'Italia, le imprese e i bar, che stanno diminuendo sempre più, con un calo che interessa tutte le regioni a velocità diverse. Nel centro la riduzione è particolarmente marcata, seguito dal nord-est, dal nord-ovest, e un calo contenuto nel sud e nelle isole, anche se qui il saldo è comunque negativo. In valore assoluto la Lombardia registra la perdita maggiore, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Guardando alla variazione percentuale, la contrazione più forte si registra nelle Marche. Nel Lazio il calo è minimo e scende sempre più. Ma noi ne parliamo ancora più.

Artefici Nucleari, Goya, il bar amato dai nonni, dai papà, dai parenti più grandi, anche dagli amici che tempo fa si ritrovavano, no? Un'istituzione, ma qui i bar si vedono sempre meno. Sul piano delle città un dato su tutti, Roma perde 2827 bar, più del 30%, uno dei cali più alti in Italia. Definita una vera e propria emorragia, dicono da Confesercenti, che nemmeno i flussi turistici da record della capitale sono riusciti ad arrestare. La desertificazione commerciale sta cambiando la vita quotidiana delle comunità. L'associazione quindi ha intenzione di presentare in tutte le città capoluogo dati locali sulla riduzione dei bar tradizionali. Iniziativa che diventa un invito a reagire e quindi i cittadini devono sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per contrastare la desertificazione commerciale e favorire la rigenerazione delle città e dei centri abitati. Difendere le attività di prossimità significa difendere il lavoro, servizi e luoghi in cui continuare a incontrarsi. Ci ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: Croce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate, sempre verso Varese. Ancora trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Orio al Serio e Brusaporto in direzione Seriate. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese, chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Per domani venerdì 9 ottobre è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore nelle province di Milano e Monza Brianza. Lo sciopero coinvolge ATM con la rete metro, bus e tram e le linee NET di Trezzo sull'Adda. Possibili disagi nelle fasce orarie 8 e 45 15 e dalle ore 18 al termine del servizio. Per la rete NET di Monza lo stop è possibile dalle ore 9 alle ore 11.50 e dalle ore 14.50 al termine del servizio. Coinvolta anche la funicolare Como Brunate, con possibili disagi dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'ARCI corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Tommasini su RVL alla radio, le ragazze serie. Siamo tornati indietro con questa macchina del tempo, la macchina dei ricordi. Ebbene sì, canzone che fa parte dell'album di esordio di Marco Masini, anno 1990. Definita ballata pop ironica, ve la ricordate un pochino anche voi, dopo averla risentita magari qualcuno l'ha canticchiato al ritornello. Era quella che descriveva il cambiamento dei rapporti sentimentali e giovanili all'inizio degli anni 90. Le cose sono cambiate tantissimo. Le cose vanno veloce, veloce e adesso non pensiamo nemmeno a questa tipologia di rapporti o magari quello che potevamo cantare. Adesso la cantano gli altri, però come le cantano i trapper anche no. Torniamo indietro con queste ragazze serie. Che ne dite? Jungle Sunshine.

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Incidente ieri mattina sulla A26 lungo il tratto tra Gravellona e Baveno in direzione Genova, dove si viaggia su una sola corsia per lavori. Si sono scontrati un'auto e un camion, nessun ferito ma traffico bloccato e lunghe code. Ordine di carcerazione per un 68enne di Cureggio, deve scontare 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Nelle aree montane il caro carburanti pesa di più, lo evidenzia l'UNCEM che chiede a governo e Parlamento un intervento che tenga conto delle geografie del paese. Presidio a Torino e in altre città italiane del sindacato di polizia SILP CGL si chiedono lo scorrimento della graduatoria del concorso per vice ispettore bandito 2 anni fa e aumenti di stipendio.
18: Il meteo di RVL.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
17: Previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre, prevalentemente nuvoloso con temperature tra 10 e 21 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
20: Desiderio

momento da sana per attendere il sole del fine settimana che comunque si farà vedere, miglioramento del tempo del meteo e voglia di stare insieme con gli amici, con i parenti, insomma organizzatevi per il weekend. Parliamo un po' di mobilità green. A Parigi 2 persone su 3 senza auto, con aria più pulita del 40% in questi ultimi anni. Più della metà dell'umanità vive in città, secondo l'ONU si arriverà al 70% entro il 2050. Noi siamo al 74%. Attenzione, perché le città sono il punto nodale della transizione ecologica, dove si deciderà la partita del clima. E un'idea concreta arriva da Parigi con questo esempio importante. Il responsabile della strategia pedonale della progettazione inclusiva dello spazio pubblico di Parigi ha raccontato: una città che negli ultimi anni ha cambiato pelle. Il 65% degli spostamenti che avviene a piedi, le piste ciclabili cresciute del 34% in questi ultimi anni e i parcheggi per bici che saliranno a 130.000 entro fine anno. 2 parigini su 3 non hanno un'auto e l'inquinamento a quanto pare è calato del 40% in 10 anni. La prima.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima.

0: certo mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Il green e la mobilità, da prendere come spunto esempio a Parigi, sarà così. Mia sorella se ne va a Parigi la prossima settimana, quasi quasi chiedo come sta andando. Se Parigi punta su pedoni e biciclette, un'altra parte della sfida riguarda la tecnologia alla guida delle auto stesse. E infatti gli esperti hanno detto, forse qualcosa può arrivare dalle auto a guida autonoma, definite già più sicure dei conducenti umani. Fuori dai confini europei, grazie ai veicoli senza pedali e senza volante, intanto gli incidenti si sono ridotti del 90%. E sono decisamente un numero basso. Un cambiamento da affrontare con un approccio cauto e prudente, ma aperto, senza restare fermi e immobili davanti all'innovazione. Da una parte il green, le biciclette e tutto il resto, dall'altra la guida autonoma e le automobili del futuro. Dove andremo?

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo in uscita di Serravalle Scrivia verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
8: Non Stop 80.
7: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
8: Non Stop 80s.
7: Solo musica anni 80.
9: Domenica 11 ottobre, 8ª Fiera Agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

Gukonai Rastar Woman nell'appuntamento con RVL alla radio. Non è mai troppo presto, anche il ritmo della DJ ormai famosissima, forse per questa lo storico Matteo Berrettini. Mi sono rivista proprio qualche giorno fa uno dei video che sono stati pubblicati recentemente, dove in suo DJ set c'era anche dietro il Berrettini. Chissà come starà andando. Non abbiamo notizie di gossip stamattina, quindi lasciamo perdere. Pensiamo alla vostra mobilità però del weekend. Mi raccomando, se il tempo è gradevole, decente, a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto che non vanno a far crescere le code nel centro città, ma poi ne riparleremo prossimamente. Quindi, se volete concedervi una bella sveglia con una bella canzone, Ariete, Angelina Mango.

0: E la vita che continua anche con il nostro appuntamento che sta per concludersi, legato alla prima parte della giornata di questo venerdì. In arrivo Piero Pratesi, The Boss, è con voi anche per questa mattinata e quindi vi porterà avanti nel venerdì mattina di RVL la radio. Io vi auguro uno splendido weekend, siamo pronti a regalarvi altre notizie, altre canzoni e altri appuntamenti la prossima settimana, quindi ci ritroveremo lunedì prossimo con Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
2: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
4: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili.

0: combustibili fossili come gas e petrolio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. In progressivo aumento il traffico lungo la rete stradale della regione. I maggiori flussi al momento si registrano in entrata verso le province lombarde. Sul tratto milanese della A4, incolonnamenti a tratti tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, traffico intenso con code a tratti da Cormano alla barriera di Milano Est. Proseguendo poi anche chi proviene da Milano sta in fila all'uscita di Bergamo. Code a tratti per il traffico sostenuto anche sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Sulla 7 Milano-Genova file tra la barriera di Milano Ovest e l'immissione sulla tangenziale ovest in entrata verso Milano. Traffico sulla tangenziale ovest stessa verso i laghi, code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Settimo Milanese. Stessa situazione sulla tangenziale est dal bivio per la 1 a Cascina Gobba verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord dove si sta in coda tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro e poi dalla barriera di Sesto San Giovanni a Milano Rubattino verso Bologna. Traffico intenso anche a Bergamo sull'asse interurbano con i maggiori disagi tra Abbonate Sopra e Colognola verso Orio al Serio. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E ci siamo, apriamo la mattinata talk show di questo venerdì 9 di ottobre, inauguriamo anche il weekend, perfetto. Avevo un tasto schiacciato e non riuscivo a sentire quello che avrei dovuto giustamente sentire, cioè sentirmi in cuffia. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò per le prossime 5 ore, fino a luna con una versione extra large della mattinata talk show, come è successo già mercoledì e anche ieri, giovedì. Buona mattinata, ben svegliati, buon lavoro a chi ha già iniziato a lavorare, buon stacco dal lavoro per chi ha staccato e si va dopo aver fatto la notte a godere magari il meritato riposo. Beh, noi apriamo adesso il talk show, saluto e ringrazio Moira invece che vi ha accompagnato fino a questo momento con Non è mai troppo presto. Per quanto riguarda il numero di telefono e i contatti di RVL 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini, non solo telefonici ma che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto 0323 552124, questo è il numero al quale potete mandare i vostri messaggini via WhatsApp senza nessun problema. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Facebook, su LinkedIn, su X e su Instagram, RVL la radio official, mettete il mi piace o diventate nostri follower a seconda del caso. Abbiamo detto tutto? No, non vi ho ricordato ancora il sito internet all'indirizzo rvl.it. Le 8 e 9 minuti, come sempre saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi apriamo il talk show con la sigla.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Anche a 20 anni si muore, abbiamo riascoltato Blanco su RVL, la radio, la mattinata talk show in versione estesa ancora per oggi, per questo inizio di weekend e chiusura di settimana. Poi da lunedì si tornerà agli orari normali, io ritornerò nella mia fascia dalle 10 alle 13. Intanto vi suono Charlie Cheer con Small Talk.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 9 ottobre. In apertura parliamo di serie TV, debutta oggi Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Otto nuovi episodi riportano il racconto nel 1993, l'anno del secondo album degli 883 e dell'esplosione definitiva del successo. Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, sono ormai in cima alle classifiche, ma proprio mentre il sogno sembra realizzato, qualcosa nella loro amicizia comincia a cambiare. La serie è ideata da Sidney Sibilia e racconta il momento in cui la storia del duo si avvia verso la separazione e insieme verso la leggenda. Un estratto del trailer.
2: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
3: E chi siamo noi?
2: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
1: E parliamo di musica. Tappa italiana questa sera per Anastasia, che arriva al Teatro Verdi di Firenze con il suo NTK Tour 2026. La tournée celebra i 25 anni di Not That Kind, l'album d'esordio che nel 2000 la impose sulla scena internazionale. In scaletta i brani che hanno segnato la sua carriera, da I'm Out of Love a Paid My Dues, Left Outside Alone e One Day in Your Life. Dopo il successo del tour celebrativo dello scorso anno, la cantante statunitense è tornata in Europa con nuove date e una speciale edizione dell'album che la rese una delle voci più riconoscibili del pop dei primi anni 2000.

0: E apre oggi a Roma, alle Scuderie del Quirinale, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Pontormo. Il percorso ricostruisce la figura di Jacopo Carucci, protagonista del Cinquecento fiorentino e interprete di quel passaggio dal pieno rinascimento alla maniera, che ne fece uno degli artisti più originali e inquieti della sua epoca. L'esposizione, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Cristina Cidini insieme a un comitato scientifico internazionale, mette al centro la forza innovativa della sua pittura e la lunga influenza esercitata anche sull'arte contemporanea, da Pierpaolo Pasolini a Bill Viola. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio del prossimo anno. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: RVL.

Silenzio, gli U2 su RVL, la radio, suonati nella mattinata talk show in versione extra large con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a l'una. Ci stiamo già instradando verso il GR delle 9, la sequenza di 4x4. Intanto arriva Ultimo con Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: ritorno di Miley Cyrus su RVL la radio, Best Persuaders, l'abbiamo suonata la mattinata talk show, il momento dell'informazione, poi grazie a e dopo Luce Verde e con la 4x4 entreremo nella seconda ora del talk show.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ora bentrovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Euro Lega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97 a 79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94 a 87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano Varese con code a tratti tra il bivio per Fiera Milano e quello per la 4 Milano Venezia verso Milano. Ancora sulla 8 in direzione Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio. Proseguendo verso Varese i lavori sono invece causa di incolonnamenti tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Trafficato il tratto urbano della 4 Milano Venezia, si sta in fila tra il bivio per la tangenziale est e viale Certosa in entrambe le direzioni. Restano trafficate anche le tre tangenziali milanesi. I maggiori disagi sulla tangenziale nord tra Cinisello e Monza Sant'Alessandro nei due sensi di marcia. Infine attenzione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori, si transita su sede stradale ridotta all'altezza del bivio per Colico in direzione del confine con la Svizzera. Non si escludono rallentamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per il momento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
0: E nella mattinata talk show extra large siamo pronti per ascoltarci quattro successi tutto di un fiato senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Stop Dimentica di Tiziano Ferro. Arriveranno anche gli Imagine Dragons con Zero, mentre i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento chiuderanno la 4x4.

0: pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo siento, chiudono la nostra 4x4, entreremo così nella prossima ora, adesso anzi ci siamo già entrati, Infotraffic, pausa pubblicitaria e poi The Bowser.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Boucher ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Frejus. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano per lavori, il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio. Solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
10: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000 Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002 Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta, è tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.

Inizierà stasera la seconda stagione della serie TV dedicata agli 883, con si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est come il loro secondo LP. 883 riascoltati dal 1993, Rotta per casa di Dio su RVL, la radio. Con la mattinata talk show Extra Large con Piero Pratesi, ora con una novità firmata Giorgia Parafulmini.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Da domani a Domodossola sarà accessibile il nuovo parcheggio da 106 posti realizzato in via De Gasperi, intervento del valore di circa 821.000 euro. Il comune fa sapere inoltre che dal 12 ottobre il parcheggio all'imbocco di via Cadorna verrà chiuso per la realizzazione di importanti interventi di manutenzione nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema di sosta cittadino. L'intervento del valore di circa 450.000 euro dovrebbe terminare entro la fine del mese di novembre. L'Unione Industriale VCO ha diffuso i risultati dell'analisi congiunturale prevista per il quarto trimestre. Le aziende risentono forti rincari su energie e materie prime, ma nonostante ciò si rileva la tenuta degli indicatori riguardanti il lavoro e lo scenario occupazionale. Dalle risposte emerge infatti come il saldo tra le imprese che prevedono nuove assunzioni e quelle che stimano diminuzioni nella forza lavoro resti in territorio positivo, stazionario il numero delle aziende che intendono usufruire dello strumento della cassa integrazione. In occasione della giornata nazionale della sindrome di Down, domenica 11 ottobre dalle 10 alle 17 l'associazione AfDown VCO organizza due gazebo informativi, uno a Verbania in piazza Ranzoni e uno a Stresa sul Lungolago nella zona del chiosco e giardinetti. Saranno presenti agli stand genitori, ragazzi e volontari per fornire informazioni sulla sindrome di Down, sull'associazione che opera sul territorio da ormai oltre 20 anni e sui tanti progetti passati e futuri. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Siamo in pieno stile Ti ricordi quando, ma anche Non Stop 80, visto che è il weekend all'insegna della musica anni 80, perché gli Industry arrivano al 1983. Sabato e domenica dalle 7 alle 10 del mattino c'è Non Stop 80, solo musica anni 80 senza interruzioni su RVL e la radio, e poi sabato e domenica dalle 18 alle 20 c'è Ti ricordi quando, la musica 70-80 suonata in vinile. Ora c'è Adela nella mattinata talk show Ain't in LA.

0: nuovo disco di Jovanotti qua insieme a Samurai J, Le foglie di tè, su RVL la radio. Ora ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria e poi Olivia Rodrigo.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
0: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: RVL la radio.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su RVL, la radio, la mattinata talk show extra large con Piero Pratesi. Tra l'altro a breve entreremo nella mia comfort zone, che è il mio orario canonico, dalle 10 all'1. 0323 552124, il numero al quale potete mandare i vostri messaggini via WhatsApp, ve lo ripeto, 0323 552124. Sta per arrivare il GR delle 10, un'altra sequenza di 4x4 che ci porterà così anche nella terza ora del talk show. Intanto la musica italiana è protagonista grazie a Julie e Bresch con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come la tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, da lunedì 12 ottobre sarà finalmente attivo 24 ore su 24 il senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Nei giorni seguenti è inoltre in programma l'inizio della chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Gravellona tra Arona e Gravellona dalle 22 di domenica 11 alle 4 del mattino di lunedì 12 ottobre. Lungo la statale 337 della Valle Vigetto, lavori sotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre. La provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco resta interrotta in entrambe le direzioni per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. La conclusione dei lavori è fissata per l'11 dicembre. La provinciale 46 occidentale del Lago d'Orta è interessata fino a venerdì 16 ottobre dalla costruzione di una nuova linea elettrica interrata che causa nei giorni feriali un senso unico alternato tra Cesara e Nonio. Anche sulla provinciale 39 delle due riviere a Stresa sono in corso lavori per una nuova linea elettrica interrata. Anche in questo caso senso unico alternato fino al 16 ottobre, ma nella sola fascia oraria dalle 8 alle 17. Lungo la provinciale 72 Crevola d'Ossola a Pontevaglio si circolerà a senso unico alternato fino al 4 dicembre per lavori su un fabbricato al chilometro 2.600. Infine sulla provinciale 133 di Piancavallo per lavori idraulici è attivo fino al 15 ottobre tra le 8 e le 17.30 un senso unico alternato. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ed è il momento di una nuova sequenza di 4x4 nella mattinata talk show extra large con Piero Pratesi. Vi suoneremo Colby Kylat con Bubbly, arriverà anche Neck con Se Telefonando, mentre Hugel e Moving to the Sun chiuderà la nostra 4x4 che apriamo con Elton John, Believe.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Moving to the Sun chiude la 4x4 nella mattinata talk show. Arrivano le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e dopo il sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi arriverà anche la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo, per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: Capodanno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo a venerdì, inizia il weekend, ma non manca la musica in vinile nella mattinata di RVL la radio. C'è lo speciale ti ricordi quando, come ogni venerdì, dedicato alla numero uno, ad una numero uno della disco charts di Billboard. Vi porto nel 1980, Debbie Jacobs esce con l'album Undercover Lover. La side B è aperta dal singolo Hot Hot, in versione estesa nella side B da oltre 7 minuti, che arriverà in vetta proprio alla disco charts di Billboard il 22 di marzo del 1980. Una settimana in vetta, ma tanto basta per farla arrivare al numero 1 e far sì che noi, suonando i numeri 1 nello speciale ti ricordi quando, vi proponiamo Debbie Jacobs con Hot Hot.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana. Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
8: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
9: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 9 ottobre. Un nuovo provvedimento concreto per favorire la pesca italiana. Grazie alla cambiale azzurra garantiremo liquidità alle imprese di pesca e acquacoltura, lo ha dichiarato il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Con un investimento di 10 milioni di euro, chi verrà ammesso potrà accedere a finanziamenti fino a 20.000 euro per un massimo di 60.000 per imprese o cooperative amatoriali con più imbarcazioni. Il finanziamento a tasso zero avrà una durata di 5 anni e si comincerà a rimborsare il capitale dopo 2 anni. Le imprese potranno presentare le domande online sul portale dedicato di Ismea dalle ore 12 del 13 ottobre alle 12 del 30 ottobre. Immediato l'apprezzamento di Federpesca alla notizia del provvedimento. Si va nella giusta direzione, quella di sostenere subito la liquidità delle imprese in un momento di forte difficoltà, come Federpesca denuncia da mesi. Dallo scorso 27 settembre sono applicabili anche in Italia le nuove disposizioni europee contro il greenwashing. Le aziende devono fare molta più attenzione a come promuovono i propri prodotti in termini di impatto ambientale. La circolare del MIMIT chiarisce che la presenza di confezioni già prodotte o immesse sul mercato non comporta automaticamente il loro ritiro o la loro distruzione. Per il settore alimentare assume particolare rilievo la distinzione tra beni durevoli e prodotti deperibili. La circolare precisa che per questi ultimi l'esaurimento delle scorte dovrebbe avvenire in tempi più contenuti per effetto della naturale scadenza dei prodotti. La prelibatezza del giorno è il prosciutto di Carpegna DOP prodotto in un'area limitata del Monte Feltro nelle Marche, dove le correnti provenienti dall'Adriatico incontrano quelle appenniniche, creando condizioni ideali per la stagionatura naturale. La tradizione affonda le radici nel Medioevo e ancora oggi il prosciutto si distingue per la consistenza morbida, il gusto delicato e la caratteristica rifilatura arrotondata. Un documento ufficiale fa risalire la storia del prosciutto al 1463, quando Malatesta Novello, signore di Cesena, vendette le saline di Cervia alla Repubblica di Venezia, riservandosi però il diritto di usare il sale per la salatura delle proprie cosce di maiale. Lavoro, mangio, mi muovo di Pasquale da Autilia. È pensiero comune che salute faccia rima con dieta e movimento. Ma è davvero tutto qui? La realtà è più complessa. Il lavoro, il rumore, la luce, l'aria, il sonno, l'acqua, la cronobiologia, il riposo sono tasselli fondamentali del benessere. Questo libro è una sorta di guida per migliorare la salute con strategie pratiche su alimentazione, movimento, integrazione naturale e stile di vita adeguato per ogni attività lavorativa. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Dopo varie collaborazioni è tornato Marco Mengoni con una sua canzone ed è questa Giornate Perse, suonata su RVL la radio. Marco Mengoni che ha proposto nella cartolina digitale arrivata in radio la clean version o la versione originale. Ho preferito suonarvi la versione originale, quella senza censura. Ed è una canzone nuova, passiamo a una che qualche mese fa andava alla grande, qualche mese fa, e tra l'altro canzone che è stata in vetta anche alla classifica dei singoli in Inghilterra. C'è Chaperone su RVL la radio con Pink Pony Club.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Novara.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone. Saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: RVL.

insieme a Madame Amica, la canzone che abbiamo suonato su RVL la radio dopo l'appuntamento con l'oroscopo. Grazie a Maya, sta per arrivare il GR sportivo delle 11 e poi la 4x4. Subito però c'è Toman con la sua So Easy su RVL la radio.

0: Gioielleria Orsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetà Notturna. La Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
2: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step. Quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Domani attesa la sprint che caratterizza sempre domani anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica più 2 su Marc Marquez più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match.

0: concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
1: In sequenza.
3: Siamo pronti, carichi, per una nuova sequenza di 4x4 nel talk show di RVL con Piero Pratesi. Vi suoneremo Avril Lavigne con Girlfriend. Ci saranno anche i Disclosure insieme a Sam Smith con Lecce, mentre Cesare Cremonini e Paparazzi chiuderà la nostra sequenza che apriamo con i KLF, Justify an Ancient.
1: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi chiude questa 4x4, c'è la pausa pubblicitaria e poi sarà ancora musica con Sombra.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Goal. Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
15: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
16: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

My Body Isn't Ready, c'è anche Sombra nella mattinata talk show di RVL, la radio con Piero Pratesi. Saluto Fausto che simpaticamente sulla 4x4 di prima, sul pezzo dei KLF, mi scrive via WhatsApp: al più figo della pista sulla numero 7, visto che secondo lui era una canzone da baraccone, e va bene così. Intanto, indietro di qualche mese con la musica italiana di Emma, con Julie e Brutta Storia. Yeah.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
12: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
18: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La spesa nel Verbano Cusio-Ossola cresce del 9% nei primi 8 mesi del 2020, con un 73% proveniente dall'estero. E quanto emerge dall'analisi Mastercard realizzata da Itch Benchmark, diffusa da Federalberghi VCO. In crescita i mercati di prossimità e i consumi legati a ristorazione, prodotti alimentari ed enogastronomia. Particolarmente significativo è l'incremento registrato da supermercati, negozi di alimentari e specialità del territorio, che segnano una crescita del 20%. Tra i mercati esteri, Svizzera, Germania e Paesi Bassi in crescita, il mercato nazionale è fortemente concentrato sulla Lombardia. Tornerà a riunirsi il prossimo 15 ottobre il Consiglio Comunale di Domodossola. La seduta si svolgerà alle 18. Tra i punti all'ordine del giorno, la proroga della convenzione con l'Unione Montana Media Ossola, l'interpellanza del PD sul restauro e illuminazione dei manufatti artistici nel Borgo della Cultura e l'accorpamento tra Idra Blu e Acqua Novara VCO. Una mostra documentaria e fotografica dedicata alla ferrovia Intra-Premeno, allestita alla Biblioteca Ceretti di Verbania. L'inaugurazione è in programma domani alle 10.30 alla presenza dei curatori Guido Canetta, Antonio Garlandini e Paola Giacoletti. La mostra resterà aperta fino al 7 novembre. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
20: Il meteo di RVL.
21: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 10 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

1998, Emilia, Big Big World. Volete whatsappare con noi? 0323 552124, il numero al quale mandare i vostri messaggini WhatsApp. E ora su RVL la radio arriva anche Gianna Nannini con il suo ultimo lavoro, un lavoro che sta piacendo molto, un sacco di feedback positivi per questa canzone che ha scritto Aiello, ed è Meraviglioso Errore.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: RBL si vive. È una voce che emoziona. Un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Un film luminoso e pieno di speranza.
16: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
14: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
22: Eleanor!
23: Dal capolavoro di Jane Austen.
24: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
23: Due sorelle, due modi diversi di amare.
24: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
23: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: RBL.

Bausa, Lose Myself, il prossimo disco potrebbe anche intitolarsi A volte ritornano, perché hanno fatto una collaborazione, un featuring 15 anni fa. Baby K e Gue sono tornati proprio oggi con un nuovo disco che si chiama Amore Dilemma.

Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli.

Olivia Dean, Baby Steps, mezzogiorno e 9 minuti. Siamo entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show e arrivano Jovanotti e Samurai J, sono una novità.

0: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: 1981, Grover Washington Jr., Just the Two of Us su RVL, la radio. Beh, direi, aggiungerei in pieno stile di Ti ricordi quando, il 45 giri di questa canzone. Chissà mai che l'ascolteremo prossimamente in Ti ricordi quando, sabato, domenica tra le 18 e le 20, o essendo una canzone degli anni 80 in Holly 80s, sabato e domenica mattina tra le 7 e le 10. Adesso però scopriamo cosa ci riservano le serie TV.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. American Horror Story è arrivata nei giorni scorsi alla 13ª stagione, naturalmente su Disney Plus. Il creatore Ryan Murphy l'ha definita una sorta di Avengers della serie. Tornano infatti personaggi storici riuniti contro un male supremo legato a un misterioso palazzo di Manhattan. Sempre su Disney Plus, per avviarci nel modo migliore ad Halloween, c'è Coven Academy, l'Accademia delle Streghe, una serie fantasy con protagonista un adolescente di New York che si iscrive a un'accademia di magia a New Orleans per scoprire cosa è successo a sua madre. Si ritrova in mezzo a una guerra tra streghe e vampiri e a un amore proibito. E ancora su Amazon Prime Video ha debuttato Carrie, tratta dal popolarissimo romanzo di Stephen King, già trasformato nel 76 in un film di culto. Carrie è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la vita rinchiusa tra le mura di casa assieme alla madre, estremamente protettiva. Dopo la morte del padre, viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità. Anche Netflix si butta sul thriller con Below. Un isolato paesino del Canada viene terrorizzato da una creatura marina. Un pescatore scontroso prova a proteggere la sua famiglia e la sua comunità. Per fortuna c'è anche qualcosa di più leggero. Sempre su Netflix arriva la seconda stagione di Maschi Veri, remake italiano della spagnola Machos Alfa. I quattro amici protagonisti sono convinti di aver superato la mascolinità tossica, ma la loro vita sentimentale va a gambe all'aria. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
6: Non Stop 80.
5: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Da domani a Domodossola sarà accessibile il nuovo parcheggio da 106 posti realizzato in via De Gasperi, intervento del valore di circa 821.000 euro. Il comune fa sapere inoltre che dal 12 ottobre il parcheggio all'imbocco di via Cadorna verrà chiuso per la realizzazione di importanti interventi di manutenzione nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema di sosta cittadino. L'intervento del valore di circa 450.000 euro dovrebbe terminare entro la fine del mese di novembre. L'Unione Industriale VCO ha diffuso i risultati dell'analisi congiunturale prevista per il quarto trimestre. Le aziende risentono forti rincari su energie e materie prime, ma nonostante ciò si rileva la tenuta degli indicatori riguardanti il lavoro e lo scenario occupazionale. Dalle risposte emerge infatti come il saldo tra le imprese che prevedono nuove assunzioni e quelle che stimano diminuzioni nella forza lavoro resti in territorio positivo, stazionario il numero delle aziende che intendono usufruire dello strumento della cassa integrazione. In occasione della giornata nazionale della sindrome di Down, domenica 11 ottobre dalle 10 alle 17, l'associazione AfDown VCO organizza due gazebo informativi, uno a Verbania in piazza Ranzoni e uno a Stresa sul Lungolago, nella zona del chiosco e giardinetti. Saranno presenti agli stand genitori, ragazzi e volontari per fornire informazioni sulla sindrome di Down, sull'associazione che opera sul territorio da ormai oltre 20 anni e sui tanti progetti passati e futuri. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Fulmini di Giorgia, novità su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'informazione locale curata dalla nostra redazione. La mattinata talk show va indietro di qualche mese grazie a Alex Warren con Fever Dream.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
2: No Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
2: No Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Oggi è un giorno triste per la radiofonia italiana, per chi come me si è avvicinato a questo mestiere perché lo ascoltava alla radio. Se n'è andato Federico l'Olandese Volante, come abbiamo scritto anche sui social di RVL, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, l'abbiamo ricordato perché lui era stato con noi con RVL e la radio alla lunga notte di Verbania nel 2007. Abbiamo proprio postato quella foto di Federico sul palco con le ragazze immagine di RVL, ma era anche stato ospite dalla diretta che facevamo in quel caso dal lungo lago di Pallanza per la lunga notte. Ciao Federico, se ne va un pezzo di radio per quanto mi riguarda, perché veramente lo ascoltavo, lo seguivo, come del resto altri speaker storici come Gianni Riso. Per chi ha iniziato e fa questo mestiere erano degli esempi. Siamo giunti a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo venerdì, anche l'intera settimana in versione extra large, tranquilli, perché poi lunedì proprio non ci sarò, ci sarà un'ora in più di giornale caffè e un'ora in più di raschiando il fondo del barile, impegni lavorativi come sentite alla ferramenta Riboni per il Bosch Tour. Tornerò con voi in chiave talk show martedì dalle 10 all'1. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito, come sempre il venerdì vi auguro buon weekend e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal tribunale penale per il Ruanda alla corte penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani, e attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
2: Ora in Italia, aggiornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane

0: all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18, Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale, Cagliari-Juventus, Sardi a meno uno dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì, Monday night per due. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, da lunedì 12 ottobre sarà finalmente attivo 24 ore su 24 il senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Nei giorni seguenti è inoltre in programma l'inizio della chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Gravellona tra Arona e Gravellona dalle 22 di domenica 11 alle 4 del mattino di lunedì 12 ottobre. Lungo la statale 337 della Valle Vigetto, lavori sotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre. La provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco resta interrotta in entrambe le direzioni per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. La conclusione dei lavori è fissata per l'11 dicembre. La provinciale 46 occidentale del Lago d'Orta è interessata fino a venerdì 16 ottobre dalla costruzione di una nuova linea elettrica interrata che causa nei giorni feriali un senso unico alternato tra Cesara e Nonio. Anche sulla provinciale 39 delle due riviere a Stresa sono in corso lavori per una nuova linea elettrica interrata. Anche in questo caso senso unico alternato fino al 16 ottobre, ma nella sola fascia oraria dalle 8 alle 17. Lungo la provinciale 72 Crevola d'Ossola Ponte Baglio si circolerà a senso unico alternato fino al 4 dicembre per lavori su un fabbricato al chilometro 2600. Infine sulla provinciale 133 di Piancavallo per lavori idraulici è attivo fino al 15 ottobre tra le 8 e le 17:30 un senso unico alternato. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

Le 13 e 6 minuti, è venerdì 9 ottobre, siamo alle porte del weekend, ma su RVL e la radio dobbiamo raschiare ancora un po' il fondo del barile prima di poterci abbandonare ai bagordi del fine settimana. Quindi buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, saluto Piero Pratesi e apro la diretta con Maluma e Shakira. Le nostre 3 ore pomeridiane iniziano da agua.

mio gusto personale questa è una delle canzoni più belle tra quelle aggiunte oggi alla Super Rotation di RVL Radio, il rifacimento di Nuvole dei Tiro Mancino con Simona Molinari, che riesce a dare al brano quel tocco nu bossa che vi conquista al primo ascolto. E già che abbiamo accennato alle novità musicali del venerdì, beh, vi ricordo che potete scoprirle tutte nelle storie Instagram e Facebook dei profili social di RVL Radio, e magari potete anche farci sapere quale vi ispira di più, quale vorreste sentire a ripetizione per i mesi a venire, dato che ormai i tormentoni non sono più solo una prerogativa dell'estate. Arriva Olivia Rodrigo intanto, Stupid Song.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non stop 80.
8: Non stop 80s, solo musica anni 80.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
19: Dal capolavoro di Jane Austen.
20: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
19: Due sorelle, due modi diversi di amare.
20: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
19: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Super Trailers.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assento papà.

prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giù.

Mentre si avvicina l'informazione locale delle 13.30, innaschiando il fondo del barile, ne abbiamo approfittato per riavvolgere il nastro del tempo fino al 1990. Don Raffaele su RVL Radio, un brano nato dalla collaborazione di Fabrizio De André con Massimo Bubola e Mauro Pagani, e quest'ultimo, oltre a scrivere la melodia, si occupò anche di suonare il mandolino. Dal presente invece arriva Max Pezzali. Oggi esce finalmente Nord-Sud-Ovest Est, la seconda stagione della serie che racconta la storia degli 883, e questa novità è nella sua colonna sonora, Le Ali.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La spesa nel Verbano Cusio-Ossola cresce del 9% nei primi 8 mesi del 2020, con un 73% proveniente dall'estero. E quanto emerge dall'analisi Mastercard realizzata da H Benchmark, diffusa da Federalberghi VCO. In crescita i mercati di prossimità e i consumi legati a ristorazione, prodotti alimentari ed enogastronomia. Particolarmente significativo è l'incremento registrato da supermercati, negozi di alimentari e specialità del territorio, che segnano una crescita del 20%. Tra i mercati esteri, Svizzera, Germania e Paesi Bassi in crescita, il mercato nazionale è fortemente concentrato sulla Lombardia. Tornerà a riunirsi il prossimo 15 ottobre il Consiglio Comunale di Domodossola. La seduta si svolgerà alle 18. Tra i punti all'ordine del giorno, la proroga della convenzione con l'Unione Montana Media Ossola, l'interpellanza del PD sul restauro e illuminazione dei manufatti artistici nel Borgo della Cultura e l'accorpamento tra Idra Blu e Acqua Novara VCO. Una mostra documentaria e fotografica dedicata alla ferrovia Intra-Premeno, allestita alla Biblioteca Ceretti di Verbania. L'inaugurazione è in programma domani alle 10.30 alla presenza dei curatori Guido Canetta, Antonio Garlandini e Paola Giacoletti. La mostra resterà aperta fino al 7 novembre. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 10 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

get out of it. La musica di Malcolm Todd su RVL Radio Earrings nel pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Il venerdì si parla di animali in Raschiando il fondo del barile. Io ci metto le curiosità e poi la prossima ora la rubrica Zampa sul cuore ci darà consigli utili per i nostri animali domestici. E come riporta l'agenzia stampa Reuters, tra le nuove specie scoperte nell'ultimo periodo c'è anche un ragno apparentemente invisibile che diventa fluorescente quando viene illuminato dai raggi ultravioletti. Si nascondeva nell'altopiano di Lisima, nell'Angola orientale, e a catalogarlo per la prima volta è stata una spedizione privata portata avanti dall'organizzazione The Wilderness Project, che dal mese di febbraio sta scandagliando una delle ultime zone incontaminate dell'Africa, una sorta di mondo perduto ricco di animali mai visti prima. E infatti, oltre al ragno blu fosforescente, hanno scoperto 8 nuove specie di libellula, 60 tra farfalle e falene dai colori accesissimi e un grillo dotato di armatura che spruzza un liquido puzzolente per difendersi dai predatori, perché sì, già lo sospettavamo, la natura non ha ancora finito di stupirci. Biagio Antonacci su RVL, si intitola Spirituale, la sua collaborazione con Saif.

Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it. È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
4: Non Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
4: Non Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

0: Annalisa con Madame per Amica su RVL Radio. E a proposito di animali dai colori insoliti, per un ragno fluorescente che è stato scoperto in Africa, c'è uno squalo arancione catturato accidentalmente da dei pescatori in Costa Rica. Il racconto arriva già dalla pagina Pubity e l'avvistamento è avvenuto lungo le coste del Parco Nazionale del Tortughero. Durante una battuta di pesca è stato preso all'amo uno squalo nutrice che, al posto del tipico colore marrone che permette a questa specie di mimetizzarsi con il fondale sabbioso, era di un arancione quasi dorato, una tonalità mai vista prima, che ha spinto i pescatori a fotografare l'esemplare prima di liberarlo nuovamente in mare, mentre un team di ricerca del National Geographic ha confermato l'autenticità dello scatto, spiegando che non si tratta di una nuova specie di squalo, ma di uno squalo nutrice affetto da albino xantocromismo, che gli dona occhi privi di pigmento scuro e un brillante colore arancione. Una doppia anomalia genetica scoperta per la prima volta nei Caraibi.
1: RVL, la radio.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 9 ottobre. In apertura parliamo di serie TV, debutta oggi Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. 8 nuovi episodi riportano il racconto nel 1993, l'anno del secondo album degli 883 e dell'esplosione definitiva del successo. Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, sono ormai in cima alle classifiche, ma proprio mentre il sogno sembra realizzato, qualcosa nella loro amicizia comincia a cambiare. La serie è ideata da Sidney Sibilia e racconta il momento in cui la storia del duo si avvia verso la separazione e insieme verso la leggenda. Un estratto del trailer.
1: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
2: E chi siamo noi?
1: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
0: E parliamo di musica. Tappa italiana questa sera per Anastasia, che arriva al Teatro Verdi di Firenze con il suo NTK Tour 2026. La tournée celebra i 25 anni di Not That Kind, l'album d'esordio che nel 2000 la impose sulla scena internazionale. In scaletta i brani che hanno segnato la sua carriera, da I'm Out of Love a Paid My Dues, Left Outside Alone e One Day in Your Life. Dopo il successo del tour celebrativo dello scorso anno, la cantante statunitense è tornata in Europa con nuove date e una speciale edizione dell'album che la rese una delle voci più riconoscibili del pop dei primi anni 2000.

0: riapre oggi a Roma, alle Scuderie del Quirinale, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Pontormo. Il percorso ricostruisce la figura di Jacopo Carucci, protagonista del Cinquecento fiorentino e interprete di quel passaggio dal pieno rinascimento alla maniera, che ne fece uno degli artisti più originali e inquieti della sua epoca. L'esposizione, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Cristina Cidini insieme a un comitato scientifico internazionale, mette al centro la forza innovativa della sua pittura e la lunga influenza esercitata anche sull'arte contemporanea da Pierpaolo Pasolini a Bill Viola. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio del prossimo anno. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
1: In sequenza.
3: Le 2:02 inizia la seconda ora del venerdì pomeriggio di Raschiando il fondo del barile e per ripartire con una buona dose di musica dopo il GR Costume e Società, viaggiamo in 4x4 ascoltando i Don't Mean a Thing If You Ain't Got the Swing dei Gaben, Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky, Kintsugi di Elisa partendo da Vanilla Ice con Ice Ice Baby.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: di Elisa, torniamo nel presente alla fine di un viaggio musicale in 4x4 su RVL Radio e con Zampa sul cuore tra poco avremo consigli utili per i nostri amici animali.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

0: Fresco di compleanno, perché lui ieri ne ha festeggiati 41. Bruno Mars accompagna Karol G in Still su RVL Radio. Tra non molto andremo a fare gli auguri anche ad un altro artista che invece festeggia oggi gli anni. Ma prima chiacchieriamo ancora di animali e ci colleghiamo con la clinica veterinaria di Domodossola per i consigli di questa settimana.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Valore di temperatura dei nostri amici a quattro zampe quando hanno la febbre, risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, il monitoraggio della temperatura corporea nei nostri animali domestici è importante. Innanzitutto voglio ricordare che l'unico modo per rilevare la corretta temperatura del cane, del gatto e anche degli altri animali in realtà è la misurazione per via rettale con un termometro. Quindi voglio sfatare il mito delle orecchie calde, naso freddo, che non indicano febbre. L'unico modo per rilevare la temperatura è effettuare la misurazione rettale con un termometro. Ricordiamo che i nostri animali domestici hanno una temperatura fisiologica, quindi normale, fino ai 39 gradi. Oltre i 39 gradi si può parlare di ipertermia. Ricordiamo, visto che sono dei nuovi animali domestici, che invece nei conigli la temperatura normale è ancora più elevata, quindi fino a 39,5 gradi non ci dobbiamo preoccupare. Discorso a parte va fatto per i cuccioli, infatti i cuccioli hanno una temperatura spesso più elevata. Quindi se il nostro cucciolo di cane o di gatto dovesse avere 39,2 fino a 39,5, non ci dobbiamo in realtà preoccupare.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: RVL.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
8: Non Stop 80.
7: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
8: Non Stop 80s.
7: Solo musica anni 80.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara. Ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto. Dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
14: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
16: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
17: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
18: Mi Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un team internazionale di ricerca ha scoperto che anche i soggetti meno attivi potrebbero scongiurare gli effetti dannosi legati ad uno stile di vita sedentario camminando di più nell'arco della giornata. Gli esperti hanno infatti rivelato che una cifra compresa tra i 9.000 e 10.000 passi al giorno è associata ad una riduzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari pari al 21% e del rischio di mortalità per il 39%. A questa conclusione sono giunti dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 70.000 volontari nel Regno Unito. La ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Sports Medicine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

0: 9 ottobre del 1973 a Molfetta in provincia di Bari nasceva Michele Salvemini, rapper, cantautore e produttore discografico noto a tutti come Caparezza, anche se forse non lo sapevate che lui a inizio carriera si piaceva chiamare Mickey Mix. Con quello pseudonimo partecipò tra le nuove proposte al Festival di Sanremo del 1997, mentre Caparezza come nome nacque tra il 98 e il 99 quando decise di farsi crescere pizzetto e capelli. Su RVL Radio ci siamo ascoltati uno dei suoi capolavori, Vieni a ballare in Puglia, per festeggiare i 53 anni di Caparezza.
1: RVL.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

tempo di primi ascolti per Raschiando il fondo del barile. Il venerdì è giornata di novità musicali su RVL Radio e quella appena suonata mette insieme Jovanotti e Samurai J. Foglie di tè alle 14:52 minuti, ma arrivano anche i The Bosa con Lose Myself.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Mancano 2 minuti alle 15, come sempre abbiamo anticipato un po' l'informazione nazionale per lasciarci tempo in abbondanza per vitaminizzarci a dovere, perché all'inizio dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile dobbiamo ricaricare le energie grazie alla musica, ed oggi lo faremo ascoltando le Four No Blondes remixate da DJ Mico con WhatsApp, la mette di Donatella Rettore, Hot Stuff di Donna Summer, mettendo in testa i Depeche Mode e la loro Personal Jesus.
2: Vitamina RVL,

giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Una sequenza di Happy Music che è riuscita a darci la carica e a metterci di buon umore, una vitamina RVL all'inizio dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile, in sottofondo c'è Donna Summer con Hot Stuff e in arrivo le info sul traffico.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso. Ci sono code alla barriera di Grandate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione alle 21 di questa sera sulla 9. Chiuderà per lavori il tratto Lomazzo Sud fino Mornasco verso Chiasso. Riapertura programmata alle 5 di domani mattina. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia, incolonnamenti tra il bivio per viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano, con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Scorrevole invece la circolazione sulle altre tangenziali di Milano, sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco. In corso lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET. A Milano chiuse fino alle 15 le metro M1, M2 ed M3, aperta la M4 e la M5. I mezzi in superficie circolano ma con possibili ritardi. Il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle 15 alle 18. NET Monza invece incrocerà di nuovo le braccia dalle 14:50 fino al termine del servizio. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
17: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
18: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Nel suo nuovo singolo Marco Mengoni omaggia anche Lucio Dalla, il titolo è Giornate Perse, e su RVL la radio siamo pronti per scoprire cosa ci aspetta in Piemonte nel weekend.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Le giornate FAI d'autunno, giunte alla 15ª edizione, tornano sabato 10 e domenica 11 ottobre, con oltre 700 luoghi visitabili in 350 città italiane, a contributo libero. In Piemonte e Valle d'Aosta saranno oltre 90 le aperture, con particolare attenzione all'artigianato e al Made in Italy. A Torino le aperture più interessanti sono la Bolle e la Pista 500 sul tetto del Lingotto e Villa La Tesoriera, eccezionalmente accessibili al pubblico. L'iniziativa sostiene nelle attività FAI per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico. La GAM di Torino partecipa alla 22ª giornata del contemporaneo Amaci, con una giornata a ingresso gratuito dedicata all'arte contemporanea. Sabato 10 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni, il deposito vivente e le mostre della Quarta Risonanza. Anche il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, partecipa alla 22ª giornata del contemporaneo, la manifestazione promossa da Amaci, Associazione di Musei d'Arte Contemporanea Italia. L'appuntamento è ancora per sabato 10, quando il Museo di Rivoli, in provincia di Torino, aprirà gratuitamente al pubblico. Il tour Pu 60, la nostra storia, fa tappa anche a Torino, con due attesissimi appuntamenti all'Inalpi Arena il 10 e 11 ottobre alle ore 21. Sarà un'occasione speciale per rivivere i momenti più significativi di un percorso iniziato nel 1966, capaci di attraversare generazioni, con canzoni che hanno segnato la memoria collettiva e che continuano a emozionare il pubblico di ogni età. L'autunno torna a disegnare lungo le Alpi uno dei percorsi ferroviari più suggestivi d'Europa, dove il lento movimento del treno segue il mutare dei boschi e delle montagne. Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 il treno del Foliage percorre nuovamente i 52 km della ferrovia Vigezzina-Centovalli, collegando Domodossola in Piemonte a Locarno nel Canton Ticino, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Le 15:29 minuti con Animal delle Cazzaie e con Maledetto Me di Fulminacci arriviamo fino all'informazione locale di RVL, la radio.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39€ al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Da domani a Domodossola sarà accessibile il nuovo parcheggio da 106 posti realizzato in via De Gasperi, intervento del valore di circa 821.000 euro. Il comune fa sapere inoltre che dal 12 ottobre il parcheggio all'imbocco di via Cadorna verrà chiuso per la realizzazione di importanti interventi di manutenzione nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema di sosta cittadino. L'intervento del valore di circa 450.000 euro dovrebbe terminare entro la fine del mese di novembre. L'Unione Industriale Vici ha diffuso i risultati dell'analisi congiunturale prevista per il quarto trimestre. Le aziende risentono forti rincari su energie e materie prime, ma nonostante ciò si rileva la tenuta degli indicatori riguardanti il lavoro e lo scenario occupazionale. Dalle risposte emerge infatti come il saldo tra le imprese che prevedono nuove assunzioni e quelle che stimano diminuzioni nella forza lavoro resti in territorio positivo, stazionario il numero delle aziende che intendono usufruire dello strumento della cassa integrazione. In occasione della giornata nazionale della sindrome di Down, domenica 11 ottobre dalle 10 alle 17, l'associazione AfDown VCO organizza due gazebo informativi, uno a Verbania in piazza Ranzoni e uno a Stresa sul Lungolago, nella zona del chiosco e giardinetti. Saranno presenti agli stand genitori, ragazzi e volontari per fornire informazioni sulla sindrome di Down, sull'associazione che opera sul territorio da ormai oltre 20 anni e sui tanti progetti passati e futuri. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: RVL, la radio.

Ripartiti dal 2020 con il remix di Save Your Tears di The Weeknd e Ariana Grande su RDL Radio, siamo nel rush finale della settimana di Raschiando il fondo del barile e ritorniamo sul tema portante della puntata del venerdì, ovvero gli animali, con un'ultima notizia curiosa che arriva dalla Florida, dove all'aeroporto internazionale di Miami un uomo proveniente da Cuba è stato fermato mentre cercava di contrabbandare 10 uccelli vivi nascondendoseli nelle mutande. Piano con le battute, che qua è un attimo scadere nel volgare. Ad attirare l'attenzione degli agenti di sicurezza dell'aeroporto sul signor Alberto Hernandez Castillo è stato uno strano rigonfiamento nelle parti basse e anche se alla domanda niente da dichiarare, lui aveva risposto assolutamente no, con la faccia più innocente del mondo, chissà perché non gli hanno creduto e una volta perquisito sono stati trovati 6 contenitori di plastica cuciti nella biancheria intima dentro ai quali viaggiavano illegalmente 10 volatili, a conferma del fatto che no, Hernandez Castillo non era semplicemente molto felice di vederli.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

passeggia andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La prendiamo serenamente la fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Questo tra l'altro è il singolo che occupa il primo posto tra i più suonati della settimana, e dopo Juliet Brash arrivano Charlie Gere e Cat Burns.

Ed Endo e Raschiando, abbiamo fatto le 16, anzi le 15:56 per essere precisi, e sulle note di Small Talk di Charlie Gear la vostra Vale vi saluta. Vi do appuntamento per lunedì, sempre su RVL Radio, ma a partire da mezzogiorno, quindi con un'ora in più da passarci insieme, mentre tra poco ci sarà Marco Pennacchini per accompagnarvi fino alle 19 con Occhio al Penna. Vi lascio in buone mani, vi auguro buon weekend, vi bacio, vi abbraccio e ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici, a questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, da lunedì 12 ottobre sarà finalmente attivo 24 ore su 24 il senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Nei giorni seguenti è inoltre in programma l'inizio della chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Gravellona tra Arona e Gravellona dalle 22 di domenica 11 alle 4 del mattino di lunedì 12 ottobre. Lungo la statale 337 della Valle Vigetto, lavori sotto Gagnone a Drogno fino al 16 ottobre. La provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo tronco, resta interrotta in entrambe le direzioni per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. La conclusione dei lavori è fissata per l'11 dicembre. La provinciale 46 occidentale del Lago d'Orta è interessata fino a venerdì 16 ottobre dalla costruzione di una nuova linea elettrica interrata che causa nei giorni feriali un senso unico alternato tra Cesara e Nonio. Anche sulla provinciale 39 delle due riviere a Stresa sono in corso lavori per una nuova linea elettrica interrata. Anche in questo caso senso unico alternato fino al 16 ottobre, ma nella sola fascia oraria dalle 8 alle 17. Lungo la provinciale 72 Crevola-Dossola Pontevaglio si circolerà a senso unico alternato fino al 4 dicembre per lavori su un fabbricato al chilometro 2600. Infine sulla provinciale 133 di Piancavallo per lavori idraulici è attivo fino al 15 ottobre tra le 8 e le 17:30 un senso unico alternato. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend. RVL.
4: Venerdì pomeriggio.

Elisa, la sua Kintsugi, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Lo 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a raccontarvi anche questo fine settimana, così come vi raccontiamo il territorio in tempo realissimo. Peggy Goo, Woman.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 diramazione ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
12: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
13: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
16: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Ghiaccio nella piaga con Miss Italia qui su RVL. Questo è Occhio al Penna. Ci sono delle storie di brani, delle canzoni famose, che non è che vengono così. Dici, vabbè, l'autore l'ha scritta, è andato tutto a posto. Bruce Springsteen nell'81 scrive una canzone che si chiama Vietnam, perché dovevano fare un film, Paul Schrader doveva fare un film che si doveva intitolare Born in the USA, parlava, no, dei reduci del Vietnam. Il film poi non si fa, la canzone, no, rimane lì in una sorta di limbo. Bruce Springsteen dice, vabbè, la metto in Nebraska, invece non ci riesce ad inserirla in Nebraska. Poi uscirà nel 98 la versione acustica di questo pezzo in Tracks, e quindi la registra con tutta la Easter Band, la pubblica nell'84 in quello che è uno dei dischi più importanti nella carriera di Bruce Springsteen, e questo è uno dei brani inseriti all'interno delle 500 migliori canzoni di sempre. È uno dei brani che ha portato anche diverse polemiche tra Bruce Springsteen e Donald Trump, perché Donald Trump la usava tranquillamente, no, per i suoi comizi, e Bruce Springsteen ha detto, guarda, forse probabilmente non hai capito bene il senso di questa canzone, Born in the USA.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

0: C'è una Spiro, Greatest Protection. Questa è il venerdì di RVL la radio. Questo è Occhio al PIN. Altra giornata quasi come quella di lunedì scorso. Oggi è il 9 di ottobre, lunedì 5, no? È stata una giornata piena. Era la giornata dei James Bond, la giornata degli insegnanti. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano e che lavorano alla posta, a qualsiasi tipo di posta, sia quella privata che le poste italiane. Oggi è il World Post Day.
1: I want to

Che bella vita, Ariete ed Angelina Mango. Oggi è la giornata mondiale della posta, 9 ottobre, perché si ricorda il 9 ottobre 1874. È nato l'UPU, l'Unione Postale Universale, quindi un saluto a tutti voi che lavorate nel circuito postale, che ci ascoltate magari adesso pure, no? Tanto sono aperte pure di pomeriggio le poste, siete lì con RBL, perché i pacchi arrivano prima. Le lettere anche arrivano prima e non arrivano multe, quella è la cosa importante quando si ascolta RVL alla radio. Ma non è solo quella, perché ci sono altre giornate, no? Inserite nella stessa, giornate mondiali, ormai se ne inventano di tutti i colori. C'è Summer, My Body is Ready.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Annalisa insieme a Madame, questa è Amica, RVL Radio, buon venerdì pomeriggio, questo è Occhio al Penna, siete pronti per Annalisa a San Siro? È partita già da un mese la pubblicità di questo evento, il 12 giugno 2027 ci sarà appunto il concertone di Annalisa a San Siro, un appuntamento da non perdere, è l'unico evento negli stadi nel 2027 per quanto riguarda Annalisa, biglietti già in vendita, stavo vedendo che molti biglietti non ci sono già più, quindi diciamo siamo molto vicini al sold out ed è davvero se lo merita, dai, per la prima volta a San Siro Annalisa sarà sicuramente un grandissimo successo. Vi ricordo tutte le date, non solo quelle di Annalisa, le trovate su rvl.it nella nostra sezione concerti, ci sono i The Bosa. Love.

Scandi House dei The Bosa, direttamente dalla Norvegia, qui su RVL Radio. Arrivano le news delle 17. Vi ricordo che a seguire c'è Luce Verde con tutti gli aggiornamenti sul traffico. Prima ci sono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhaus, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
4: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
1: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
5: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Traffico intenso sul tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano-Boscone in direzione dell'Autosole. Trafficata anche in direzione Laghi con code a tratti tra l'Autosole e Assago. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Curnasco e Curno in direzione Lecco. In corso uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET. A Milano il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle ore 15 alle ore 18. Per NET Monza lo sciopero è in corso fino al termine del servizio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i tagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: Il venerdì di RVL con una nuova 4x4, gli Zero Assoluto, svegliarsi la mattina, Calcutta con Pesto, chiuderemo con Newgal, Moving to the Sun, apriamo con i Blessed Union Soul, I Believe.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: viaggio nel tempo musicale, le nostre 4x4. Ora è tempo di infotraffico, pubblicità, ci aspetta Tommaso Paradiso che agita la sua Coca-Cola.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente, sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia rilento tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per un veicolo in panne in prossimità di San Benigno in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
17: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
18: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
19: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
20: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RVL Radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19 con me Marco Pennacchini. Approfitto anche per ricordarvi già l'appuntamento di domani, come ogni sabato a partire dalle 16 fino alle 18 ci sarà la Saturday Edition di Occhio al Penna, sempre solo qui su RVL. 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi, un po' di New Soul con i Jungle, questa è Sunshine.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49€ al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Ceppo Morelli in Valle Anzasca. Stando alle prime informazioni, un operaio è caduto da una scala interna a un edificio. L'uomo ha riportato numerosi e gravi traumi ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Presiedo quest'oggi di CGL, CISL e UIL per chiedere risposte concrete e garanzie per i lavoratori dell'Eremo di Miazzina. Al centro della protesta il mancato pagamento delle retribuzioni e gli impegni che secondo i sindacati non sono stati rispettati. Al presidio erano presenti anche alcuni familiari degli ospiti della struttura, preoccupati per l'incertezza sul futuro dell'Eremo e della mancanza di risposte da parte della SLVCO sulla continuità dell'assistenza e sulle eventuali alternative nel caso in cui la struttura dovesse chiudere. È di poco meno di 1.400.000 euro il costo previsto dall'amministrazione comunale di Verbania per la nuova ciclovia lungo il torrente San Bernardino, presentata pubblicamente l'altra sera alla cittadinanza. Il progetto verrà candidato al bando regionale Città Rigenerative, dal quale potrebbe arrivare un contributo di 1.100.000 euro. Inoltre è stato elaborato un più ampio piano di sviluppo delle piste ciclopedonali della città, con investimenti previsti per 5 milioni di euro. Questa è l'informazione di RVL alla radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

E chissà che compleanno ha festeggiato, com'è andato, se ha fatto qualcosa o solo la torta magari per sbrigarsi. Bruno Mars, ieri era il suo compleanno, l'abbiamo anche ricordato, questo è il singolo insieme a Karol G, si chiama Still su RVL la radio. Abbiamo parlato della giornata mondiale della posta, oggi è il 9 di ottobre, ma il 9 di ottobre è pure la giornata mondiale delle uova. Così, oggi è la giornata mondiale delle uova, quindi tutti i pasti proteici, tutte le cose che possono venire in mente, il World Egg Day. Stavo cercando informazioni su questa giornata, sulla celebrazione della giornata mondiale delle uova. Non ne ho trovate tantissime, anche neanche il, cioè, nel senso, stavo vedendo i motivi, no, per la questione proteica e tutto quanto. Il secondo venerdì di ottobre viene festeggiato, è stata scelta la festa nel 96. C'è l'International Egg Commission, c'è una commissione internazionale sulle uova che ha detto, ecco, allora bisogna festeggiare almeno una volta all'anno

d'amore c'è Safe insieme a Bresh qui su RVL. Saluto Susanna che mi manda il sito worldeggorganization.com, che esiste, cioè nel senso è praticamente l'ente preposto ai festeggiamenti del World Egg Day ogni secondo venerdì di ottobre. E davvero c'è tutto, è una cosa impressionante, cioè il sito è anche in italiano, si può diventare membri di questo di questa organizzazione se si alleva magari del pollame, se si fanno delle uova, e quest'anno giustamente stavo notando festeggia i 30 anni, ma non solo quella, perché tra poco parliamo proprio di fine settimana, che una delle cose tipiche si fa al fine settimana, ti vedi con gli amici e mangi. Oggi è anche una di quelle giornate. Le Cat 6 Animal.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è Laura Pausini che ricanta rap qui su RVL Radio. Laura Pausini che ha ricevuto un messaggio WhatsApp molto particolare qualche giorno fa, non so se avete letto la notizia. Le ha scritto Papa Leone XIV. Così, pensa al messaggio WhatsApp del Papa. Cioè ti vibra il cellulare, vai a vedere la notifica. Come l'avrà salvato Laura Pausini il Papa sulla rubrica? Papa Leone XIV? Oppure non ha salvato il numero, quindi gli arriva, no, con blocca contatto segnale. Le ha scritto dopo l'incontro che avevano avuto, no, l'incontro in Vaticano qualche tempo prima, l'ha ringraziato. Grazie comunque per il regalo, cioè, tutto a posto, grazie, è stata una bellissima giornata, tutto bene così. È un'emozione sicuramente, no, grande, come sarà l'emozione appunto del tour che è iniziato a Mantova, poi ci sono state, no, in questa settimana le date di Milano e date che andranno avanti fino al 2027. Tra poco le news su RVL.

0: trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillai, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianni Colenzi a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, da lunedì 12 ottobre sarà finalmente attivo 24 ore su 24 il senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Nei giorni seguenti è inoltre in programma l'inizio della chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Gravellona tra Arona e Gravellona dalle 22 di domenica 11 alle 4 del mattino di lunedì 12 ottobre. Lungo la statale 337 della Valle Vigetto, lavori sotto Gagnone a Drogno fino al 16 ottobre. La provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco resta interrotta in entrambe le direzioni per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. La conclusione dei lavori è fissata per l'11 dicembre. La provinciale 46 occidentale del Lago d'Orta è interessata fino a venerdì 16 ottobre dalla costruzione di una nuova linea elettrica interrata che causa nei giorni feriali un senso unico alternato tra Cesara e Nonio. Anche sulla provinciale 39 delle due riviere a Stresa sono in corso lavori per una nuova linea elettrica interrata. Anche in questo caso senso unico alternato fino al 16 ottobre, ma nella sola fascia oraria dalle 8 alle 17. Lungo la provinciale 72 Crevoladossola Pontevaglio si circolerà a senso unico alternato fino al 4 dicembre per lavori su un fabbricato al chilometro 2600. Infine sulla provinciale 133 di Piancavallo per lavori idraulici è attivo fino al 15 ottobre tra le 8 e le 17:30 un senso unico alternato. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: C'è anche Raff con Infinito all'interno della 4x4, pronta a partire su RVL la radio, a seguire Francesca Michelin, Tropicale e Giulia Bresch chiuderanno la selezione serenamente, selezione che si apre con Ivana Spagna, Il cerchio della vita.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ultimo singolo di Bresh insieme a Julie, Serenamente, chiude la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Madonna Danceteria.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
17: RVL La Radio.

Madonna con Dance Toria su RBL, una buona serata da Marco Pennacchini. Questo è Occhio alla Penna. Tra le varie giornate che sono racchiuse in questo 9 di ottobre, ce n'è una che riguarda proprio il weekend. Oggi è l'International Beer and Pizza Day, la giornata mondiale del una pizza e una birra, che sono forse l'accoppiata vincente per quanto riguarda il weekend. Sei lì con gli amici, ti fai una mangiata. Avete già prenotato per stasera? Immagino, spero di sì, vista l'ora. Magari uno col weekend si deve portare avanti. J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Questo pomeriggio un operaio è caduto da una scala interna a un edificio a Ceppo Morelli, ha riportato lesioni da codice rosso ed è stato ritrasportato all'ospedale di Novara. Eremo di Mezzina, presidio dei sindacati, questa mattina assieme ad alcuni parenti degli ospiti della struttura si chiedono risposte concrete per i lavoratori e garanzie dall'ASL sulla continuità assistenziale. Lunedì lavori di riasfaltatura sulla statale 659 delle Valli Antigori e Formazza fino a venerdì 23, sabato e domenica esclusi. Tra le 7.30 e le 18.30 saranno in vigore i sensi unici alternati e brevi interruzioni del traffico. Presentato a Verbania il progetto della nuova ciclovia lungo il torrente San Bernardino, si prevede costerà 1.400.000 euro e fa parte di un più vasto piano di sviluppo delle piste ciclopedonali cittadine.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per sabato 10 ottobre, nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 12 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RBL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RBL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, le Gianna Nannini su RVL. Vi dicevo della giornata International Beer and Pizza Day, la giornata della birra e pizza oggi. E io questa notizia l'ho presa da un sito americano che è specializzato proprio nel farci scoprire le giornate mondiali, anche quelle particolari, no? Quelle che magari si festeggiano solo in alcuni stati. E a proposito di meraviglioso errore, quello di Gianna Nannini, che la canzone dicevamo prima, sapete come l'hanno pubblicizzata questa giornata? Praticamente nella foto che hanno messo per dire a tutti che è la giornata della birra e della pizza, di farsi una birra e una pizza, con la pizza con l'ananas. Ora, va bene che sono americani, che magari no, sono anche incoraggiati a fare queste cose, però a noi italiani, quando ci tocchi questa cosa, quando si comincia a parlare di pizza con l'ananas, cominciamo a essere un po' così, cominciamo a guardarti storto. Malcolm Todd, Hearings.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Miley Cyrus su RVL. Arrivano messaggi degli ascoltatori allo 0323 55 21 24 sulla questione della pizza con l'ananas. Molti ci stanno scrivendo che comunque è buona, ma mi voglio fidare, vado sulla fiducia. Io non l'ho mai assaggiata, pur essendo stato negli Stati Uniti e tutto quanto, e essendoci passato vicino, hai visto, no? Guarda, era lì sul bancone, ma no, non l'ho presa. Però se dite che è buona, ci vogliamo fidare. Tra l'ultima giornata di oggi, tutto il 9 ottobre, oggi è la giornata degli eventi curiosi. Oggi è la giornata del ricordo di quella volta che avete visto quella cosa strana e siete rimasti un po' così. Che vi ricordate? Che cosa avete visto di strano quel giorno? Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Batevs vanno a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Penna da Marco Pennacchini. È tutto, ci sentiamo domani per la Saturday Edition dalle 16 alle 18, ora spazio a Fabiana con RBL Che Stories.

0: fuoco su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
0: L'economia.
1: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sul tratto milanese dell'A4, coda per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre in A4 code a tratti per il traffico intenso tra Agrate e Milano Est verso Torino. Code per lavori sulla 8 dei Laghi tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Altre code a tratti per il traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. Trafficato anche il tratto in direzione Laghi tra l'Autosole e Baggio. Intenso il traffico sulla tangenziale nord con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata la Milano Meda con code a tratti tra la tangenziale nord e Varedo verso Meda. Intenso il traffico anche sulla Milano Lecco con code a tratti tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.

0: mettono e tanta buona musica. Io sono la Fabi, saluto Marco Pennacchini e inizio ufficialmente Che Stories di oggi, venerdì, insieme fino alle 22.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Pepe su RBL la radio. Anna, che tra le altre cose sta portando a casa numeri importanti anche per quanto riguarda il suo tour. Successo, fama, soldi, luci e ombre dell'essere sempre al centro della scena, con i palchi sempre quelli più importanti, i fan che si fanno più numerosi. E crescere significa anche imparare a guardare la propria storia con occhi diversi, a riconoscere quello che si è conquistato e tutto ciò che è stato necessario attraversare per arrivare fin lì. E questo viaggio Anna lo sta raccontando traccia dopo traccia direttamente dal suo album Million Dollar Babe, per la quale l'artista ha anche pubblicato pare un nuovo singolo e anche un nuovo videoclip. Sicuramente la sentiremo prestissimo. Adesso ritroviamo anche in Lugenea.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
5: No Stop 80.
4: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
5: No Stop 80s.
4: Solo musica anni 80.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
15: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
16: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

tuffo indietro nel tempo con questa Dance All Days. E allora, visto che abbiamo ascoltato questo successo dal passato, ne approfitterei anche per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio c'è l'appuntamento con Ti ricordi quando? È un contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile che il nostro Piero Pratesi sceglie per voi da non perdere. Torniamo in Italia adesso per ascoltare una novità, è il nuovo singolo di Elisa Kintsugi.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno, per info Proloco Premeno.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Ceppo Morelli in Valle Anzasca. Stando alle prime informazioni, un operaio è caduto da una scala interna a un edificio. L'uomo ha riportato numerosi e gravi traumi ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Presiedo quest'oggi di CGL, CISL e UIL per chiedere risposte concrete e garanzie per i lavoratori dell'Eremo di Miazzina. Al centro della protesta il mancato pagamento delle retribuzioni e gli impegni che secondo i sindacati non sono stati rispettati. Al presidio erano presenti anche alcuni familiari degli ospiti della struttura, preoccupati per l'incertezza sul futuro dell'Eremo e della mancanza di risposte da parte della SLVCO sulla continuità dell'assistenza e sulle eventuali alternative nel caso in cui la struttura dovesse chiudere. È di poco meno di 1.400.000 euro il costo previsto dall'amministrazione comunale di Verbania per la nuova ciclovia lungo il torrente San Bernardino, presentata pubblicamente l'altra sera alla cittadinanza. Il progetto verrà candidato al bando regionale città rigenerative, dal quale potrebbe arrivare un contributo di 1.100.000 euro. Inoltre è stato elaborato un più ampio piano di sviluppo delle piste ciclopedonali della città, con investimenti previsti per 5 milioni di euro. Nonostante il rialzo dei costi, gli imprenditori del VCO dichiarano un moderato ottimismo. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
9: L'Unione Industriale Viceo ha diffuso i risultati dell'analisi congiunturale e previsionale per il quarto trimestre 2026. Le aziende risentono dei forti rincari su energie e materie prime, ma nonostante ciò si rileva la tenuta degli indicatori riguardanti il lavoro e lo scenario occupazionale. Dalle risposte emerge infatti come il saldo tra le imprese che prevedono nuove assunzioni e quelle che stimano diminuzioni nella forza lavoro resti in territorio positivo, stazionario il numero delle aziende che intende usufruire dello strumento della cassa integrazione.
10: Il meteo di RVL.
11: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per sabato 10 ottobre, nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 12 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RBL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RBL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: RVL, la radio.

Miss Italia, il nuovo di Dito nella Piaga, questo pezzo lo abbiamo ascoltato e ricordo che questo brano dà anche il titolo al suo ultimo album. Ricordo inoltre che Dito nella Piaga ha avuto anche qualche problemino con il titolo di questo album per l'utilizzo appunto di Miss Italia, poi non ci sono stati problemi ed è riuscita a tenere insomma il nome scelto. A novembre ricordo inoltre che sarà anche protagonista di due speciali appuntamenti nei club. Il 27 di novembre sarà all'Atlantico di Roma, già data andata sold out, e poi il 30 di novembre a Milano all'Alcatraz. Lei è Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song.

Stupid Song di Olivia Rodrigo qui su RVL la radio. Certo che Cesare Cremonini ogni volta che rilascia nuova musica oppure delle date per il tour è sempre un grande successo. Pensate che sono stati venduti oltre 100.000 biglietti in un'ora per le date del tour che ha già così rilasciato. Tra le altre cose ha aggiunto recentemente anche nuove date. Io direi che è il caso di tenere sott'occhio il profilo social di Cesare Cremonini per avere sempre sotto mano le ultime, perché il calendario di Amatour secondo me è ancora in fase di sviluppo. Ricordo che partirà ufficialmente il 21 di novembre da Bologna, data già andata sold out, e poi ce ne sono tantissime per poterlo vedere in tutta Italia. Lo ascoltiamo con il nuovo singolo Paparazzi.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Peggy Goon, il nostro Key Stories, ancora ben ritrovati dalla Fabin questo venerdì 9 di ottobre insieme fino alle 22, ma siamo già pronti per chiudere anche la prima ora del nostro contenitore. Tra poco ci sarà modo anche di sentire le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però andiamo ad ascoltare anche il ritorno di Ariete con Angelina Mango in Che bello.

0: Fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'alto commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa da Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare Ducali, parola di Chivu.
4: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
3: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
5: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
3: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata a Torino Udinese lunedì sera.
1: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Inauguriamo la seconda ora di Key Stories di oggi venerdì, come siamo soliti fare più o meno a quest'ora, con il 4x4. Prepariamoci per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco il grande George Michael. Ascolteremo anche Budapest di George Ezra, ma ci sono anche loro, Marracash e Gue in Casini. Subito Mi fai stare bene, Biagio Antonacci.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4. Like no other.

0: vita.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

Sembra su RVL la radio. Parliamo di Annalisa perché ha pubblicato il videoclip di Amica con Madame, la stiamo per ascoltare, e il brano, vi ricordo, è contenuto anche nell'album Ma io sono fuoco Platinum Edition, che è uscito proprio oggi, venerdì 9 di ottobre. E Annalisa, presentando questo lavoro, ha detto: vi avevo scritto qualche giorno fa che avrei celebrato la fine di questo viaggio con qualcosa di nuovo e condiviso, e per questo all'interno di questa edizione, oltre all'album originale, trovate anche la sua versione dal vivo. Le ascoltiamo, Annalisa e Madame, Amica.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Da grande voglio guidare l'autobus!
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
11: No Stop 80.
10: No Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
21: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
22: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
21: Due sorelle, due modi diversi di amare.
22: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
21: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli nel nostro Key Stories di oggi. Beh, diciamo che Alfa sta facendo impazzire nel senso positivo del termine i fan. Perché? Perché aveva già rilasciato delle nuove date di un tour e alla fine del concerto che ha tenuto recentemente all'Arena di Verona, prima di chiudere, ha detto che sta per arrivare un nuovo album. Sì, avete capito bene. Proprio Alfa ne ha approfittato per dare questa bella notizia ai fan che un po' se lo aspettavano, perché lui aveva detto: ho una cosa importante da dirvi, e appunto ha confermato l'uscita di questo nuovo lavoro discografico, lavoro che chiaramente ha già un titolo, Tempo al Tempo, e riprende tra le altre cose proprio il titolo di un suo successo di qualche anno fa, Hugel con Ultranate, Moving to the Sun.

Girl con Ultranate, questa è Moving to the Sun. Stiamo per ascoltare Tina Turner e oggi volevo approfittarne per riprendere una intervista che ha rilasciato Bryan Adams. Una volta infatti lui parlò del suo album del 1984, ovvero Reckless, parlando di questo lavoro come quello migliore mai realizzato dal cantante. In questo album sono racchiusi tantissimi singoli: Heaven, Summer of 69, Somebody, Run to You, ma anche It's Only Love. Parlando proprio di questo pezzo, il cantante ha detto non era stato scritto pensando ad un duetto, ma sentivo che c'era il bisogno di un'altra voce per renderlo speciale, e così gli venne in mente solo lei, Tina Turner. Una demo del brano fu quindi inviata al management della Turner e fu organizzato un incontro, per quanto insomma accordi da prendere, perché si sarebbe fatto sì lei e si sarebbe esibita a Vancouver come artista di supporto a Lionel Richie, e così ci fu questo incontro. La Turner in merito a questa canzone gli disse: adoro questo pezzo, e quindi tutto sembrava veramente facilissimo ed è andata in porto. Noi Tina Turner oggi l'ascoltiamo con uno dei suoi più grandi successi, The Best.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Goni, questa è Canto d'amore. Ancora buon venerdì 9 di ottobre dalla Fabi su RVL la radio. Continua Kiss Stories. Sì, sì, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme e tra poco, dopo l'informazione, ci sarà anche spazio per un altro 4x4. Nel frattempo, però, noi ci ascoltiamo Jungle con Sunshine.

naked eyes.

0: Verbanula News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa da Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i Ducali, parola di Chivu.
4: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
3: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
5: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
3: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata a Torino Udinese lunedì sera.
1: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Come vi ho anticipato, eccoci pronti per il 4x4, secondo e ultimo appuntamento all'interno di Che Stories di oggi. 4 sono i successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco i Keen con Crystal Ball, ma anche Duke Dumont e la sua I Got You. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, subito il giocatore di biliardo di Angelo Branduardi.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

è Bruno Mars, questa è Still. Ma attenti bene, perché Bruno Mars ha pubblicato il video ufficiale di Dance With Me. Il brano è estratto da The Romantic, che è il suo quarto album da solista e forse il più importante della sua carriera. Beh, all'interno di Dance With Me, il video, c'è anche Karol G. All'inizio di quest'anno The Romantic ha debuttato ufficialmente al primo posto della Billboard 200, quindi un grandissimo successo, e visto che i due li abbiamo appena ascoltati insieme, lei tra le altre cose appare anche nel videoclip di un suo pezzo che da tanto tempo noi stiamo anche ascoltando. C'è Saif, Parlar d'amore. Che bello.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Questo pomeriggio un operaio è caduto da una scala interna a un edificio a Ceppo Morelli, ha riportato lesioni da codice rosso ed è stato ritrasportato all'ospedale di Novara. Ero in Modimiazzina, presidio dei sindacati questa mattina assieme ad alcuni parenti degli ospiti della struttura. Si chiedono risposte concrete per i lavoratori e garanzie dall'ASL sulla continuità assistenziale. Da lunedì lavori di riasfaltatura sulla statale 659 delle Valli Antigorri e Formazza fino a venerdì 23, sabato e domenica esclusi. Tra le 7.30 e le 18.30 saranno in vigore i sensi unici alternati e brevi interruzioni del traffico. Presentato a Verbania il progetto della nuova ciclovia lungo il torrente San Bernardino, si prevede costerà 1.400.000 euro e fa parte di un più vasto piano di sviluppo delle piste ciclopedonali cittadine. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: RVL, la radio.

Anche in Cremonte con Serena Brancale di Colors, Partenope su RVL la radio. Torno a ricordarvi che RVL la radio è presente anche sui social. Sì, voi utilizzate Facebook ed Instagram? Se sì e ancora non l'avete fatto, cercate la nostra pagina ufficiale, lì mettete un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Grazie ai social siete anche sempre aggiornati in merito ai nostri appuntamenti, ma trovate anche tanta informazione e tante curiosità.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: delle Katsai siete fan di questa formazione tutta al femminile? Beh, preparatevi perché Disney Plus sta per rilasciare il trailer di Wild Hearts che ci darà la possibilità, insomma, di conoscere meglio le vite di Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yukai, non so se pronuncio bene, che sono comunque le componenti del gruppo al femminile nato grazie ad un reality show è diventato una macchina da hit. Disney Plus ha annunciato proprio questo film che verrà rilasciato a brevissimo. Io direi che potete segnare la data del 16 di ottobre in streaming su Disney Plus in Italia e a livello internazionale anche su Disney Plus e Hulu negli Stati Uniti. Ci sarà la possibilità di vedere questo film, diciamo così, documentario a questo punto sulla vita delle protagoniste delle Katsai, Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Malcolm Todd ci porta i saluti. Chiudiamo che stories di questo venerdì, ma anche di questa settimana. Voi rimanete collegati, perché tra poco, dopo la redazione, c'è la nostra Adriana Paratore e poi ci sono tanti appuntamenti che chiaramente vi accompagnano anche nel fine settimana. Per quanto riguarda il nostro spazio, ci risentiamo, se vi va, se vi fa piacere, lunedì, come sempre, a partire dalle 19. Dalla Fabia è tutto, passate in nostra compagnia una splendida serata e anche un buon fine settimana. Vi lascio con Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America Centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Su RVL la radio, io sono Adriana Paratore. Prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi è il compleanno di Caparezza, che è arrivato a 53 anni. Lui è nato il 9 ottobre 1973. Musicalmente parlando, comincia col nome Mickey Mix e con i capelli corti. Si presenta a Sanremo 1997 tra le nuove proposte con E la notte se ne va. Non se lo fila nessuno tranne me, che invece lo votai perché mi piaceva tantissimo anche all'epoca. Successivamente si fa crescere i capelli, assume il nome d'arte Caparezza e avrà un successo strepitoso con canzoni come Fuori dal tunnel,

0: momenti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
5: RBL La Radio.

esattamente un anno fa, il 9 ottobre del 2025, Drake perse la causa contro la sua etichetta discografica, perché un tribunale dichiarò che le diss track, quindi le canzoni di dissing, dovevano essere tutelate dalla libertà di espressione. Nonostante la gravità delle accuse dichiarate nella canzone Not Like Das di Kendrick Lamar, pubblicata da Universal Music Group, ricordiamo che in quella canzone lui veniva accusato di essere un pedofilo, nonostante lui non abbia mai avuto relazioni con ragazzi minorenne, una cosa veramente molto grave, eppure questo tribunale diede ragione all'etichetta discografica. Io non lo so, sono rimasta perplessa all'epoca quando ho saputo della sentenza, ma mi piacerebbe sapere voi che cosa ne pensate.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.
14: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
15: Tra Piemonte e Liguria sulla 7 di Serravalle chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In Liguria sempre sulla 7 Milano-Genova chiuso dalle ore 22 a mezzanotte il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Proseguendo verso Genova dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto. Sempre sulla 7 dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra il bivio per la 10 dei Fiori e il bivio per la 12 Genova-Rosignano in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. In Lombardia dalle ore 22 alle ore 6 chiude l'autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Altra chiusura sulla 4 Milano Venezia dalle ore 22 alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 8 Milano Varese chiude dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Legnano e Gallarate in direzione Varese. Con orario 21.05 chiude il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Infine sulla 9 Milano Chiasso chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Lomazzo Sud e Fino Mornasco in direzione della Svizzera. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
14: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook, ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. RVL.

Allora, parliamo del caso di Kanye West e dei suoi concerti annullati in Russia. Lui si sarebbe dovuto esibire domani e dopodomani a San Pietroburgo e tutti erano molto entusiasti. La Gazprom Arena aveva promosso con entusiasmo l'arrivo di Ye alias Kanye West, presentandolo come uno degli artisti più influenti del mondo. Però poi sono iniziate le polemiche. Evidentemente quelli dell'arena non conoscevano bene Kanye West, perché insomma, a un certo punto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito inaccettabile l'idea di far esibire a San Pietroburgo uno che in passato si è esibito con la svastica, che ha distribuito magliette con la svastica e che addirittura ha inneggiato a Hitler durante tutta una serie di eventi live. Evidentemente, non lo so, questi dell'organizzazione non sapevano, non erano a conoscenza di tutti i trascorsi di Kanye West. Lui si è giustificato dicendo che quel comportamento appartiene a un suo passato nel quale non ci stava tanto con la testa, e questa è una cosa che tutti sappiamo, perché lui soffre di un disturbo bipolare e poi insomma tutta una serie di problemi legati a delle neurodivergenze. Quindi effettivamente alcuni problemi psichici Kanye West ci sta, ma non è che tutti i neurodivergenti sono antisemiti. Vabbè, insomma, morale della favola, i concerti sono stati annullati.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico, Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

se Kanye West ha i concerti che sono stati annullati in Russia e continua ad avere dei problemi a motivo delle sue posizioni molto estremiste dal punto di vista polemica, sua figlia Northwest invece sta muovendo i primi passi nel mondo della musica, anche se la mamma ha detto che la sta frenando un pochino perché non vuole che si faccia prendere un po' troppo la mano dal successo. Tra poco vi racconto quello che sta accadendo, state là.

0: insomma, parliamo di Northwest, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, perché sta veramente facendo passi da gigante nel mondo della musica. Lei praticamente a 13 anni già ha pubblicato un album, già fa esibizioni dal vivo, insomma sta facendo un sacco di cose molto interessanti. Però la mamma Kim Kardashian ha detto che bisogna essere un po' selettivi, non bisogna farsi prendere troppo la mano dal successo. Lei ha detto: sia io che Kanye, il papà, siamo d'accordo sui suoi progetti, che includono la pubblicazione del suo EP North Forever e la sua apparizione sulla copertina della rivista DayZ, però bisogna fare attenzione, non deve accettare tutto quello che le viene proposto, non deve fare qualunque cosa le venga proposto dal punto di vista artistico, perché non deve rischiare il burnout per voler fare troppo. Questo non significa che non la sostengano, anzi sono stati i loro primi fan al suo primo concerto da solista al Big Theater di Chicago il mese scorso, anche se a distanza erano seduti praticamente ai poli opposti del teatro. Credo proprio che sentiremo molto parlare della figlia di Kanye West e Kim Kardashian, Northwest.
1: RVL, la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
0: RVL.

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: proposito della famiglia ormai allargata West Kardashian, Kim Kardashian ha rivelato al mondo il numero scioccante delle tate che ha per i suoi quattro figli. Vabbè, parliamo di questo, state là.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: ma sapete quante tate ha Kim Kardashian che badano i suoi figli?
1: 5.
0: 5 tate per 4 figli, ovviamente non tutte insieme, probabilmente loro si intercambiano con i turni di lavoro, ma questo garantisce comunque che i suoi figli siano seguiti sempre da qualcuno preparato. Lei però ha detto che comunque li porta lei a scuola e li va a prendere lei da scuola, cena con loro tutte le sere, la sera dopo cena è con loro, legge le fiabe della buonanotte, cerca di stare il più possibile con i figli, ma ha anche un ottimo team di supporto. Vedete chi se lo può permettere.
2: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: RVL la radio.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, e se vi va scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Maria, sto cercando un libro. Come si intitola? Non lo so. Conosce l'autore? No, almeno sa di cosa parla. Me l'ha consigliato un'amica, ha detto che le ha cambiato la vita. Genere, romanzo, giallo, biografia? Non lo so. Quindi la sua amica ha avuto un'illuminazione letteraria ma non le ha detto il titolo? Esatto, per questo sono venuta da un esperto. Amici, questa è sempre l'anticipazione di quello che accadrà tra poco nella rubrica Casi Umani.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, presa anche oggi dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Negozio di elettrodomestici. Voglio prenotare l'installazione della lavastoviglie. L'ha comprata da noi? No, da un altro negozio. Allora deve chiamare loro. Ma io ho chiamato voi, quindi dovete venire voi. Questo è il suo numero di casa? Sì. Perfetto, se la richiamo stasera per prenotare un esame alla prostata, viene lei a farmelo? In fondo ho chiamato casa sua. Il cliente riattacca. Pasticceria. Un cliente ordina una torta di compleanno. Cosa dobbiamo scrivere? Buon compleanno Christian. Christian come si scrive? Come si sente, cretina? Ha ragione, sembro proprio cretina. Potrebbe essere Christian, Christian con l'H, Christian con la K. Christian senza H, cavolo! Io non gliel'avrei fatta la torta. Fast food. Mi dia una bibita, ma voglio del ghiaccio che non galleggi. Il ghiaccio galleggia. Usate l'acqua pesante, quella col deuterio. Quindi sa cos'è il deuterio, ma pensa che ne teniamo una tanica vicino alla Coca-Cola? Il cliente sbuffa e se ne va.
1: Che posto tirchio.
0: Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, ma ovviamente se anche a voi ogni tanto capita un caso umano, vi prego scrivetemelo su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin, con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama, una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6, al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino 2 persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.